Radio Torino, in nomine Domini, Dominic in saudio reazione meglio, Dominus vobiscum, oniamus destur versam transit creatura vista, prestum legem, et unam tantium tuam, et opicipia per Christum Domino nostro, amen. Benedicto Dei potens, Pater Spiritus Sanctum, descende vos, manet semper, amen.